Cucurucucu, paloma, yonati, hayona, ay, ay, ay, ufi, ufi, vea vila noeta.